ciò che ho usato lo e del patro lo corrompo nem voglio troppo lo ogni po e non voglio troppo lo ogni po e non voglio ciò